0: Ziamo, Varga!
1: Joyeux Noel!
2: La Cristina!
3: Buon Natale!
4: S Novim Godom!
0: Feliz Navidad!
5: Veselých Sviat!
6: Merry Christmas!
0: Merry Christmas from Like Radio!